0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: A Paco de Lucía dedica esta soleá María Toledo, acompañada por las guitarras de Jesús de Rosario y José Serrano.
2: No compré.